0: Ciao amore. Ciao, no Joris. Verrà, io volverò. Te lo prometto, volverò. Te lo juro, amor, volveré. Porque te amo. Te amo. Ciao. Ciao. Te amo.
1: En Ensenada, la música lo dice todo.